la vesina, la vesina, sono la vesina, sono la vesina, sono la vesina, la vesina, la vesina, sono la vesina.

se ven que siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli, per amor di nostri figli, se ven che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli.

la vesina, la vesina, sono la vesina, se la vesina, sono la vesina, la vesina, da vesina, sono la vesina.